poi di noi tentò di farsi avanti e dire no, ma il cantastorie ci guardò e continuò. Signori, io so bene che in fondo ad ogni cuore c'è un piano.